0: sposate vezzose ragazze,
1: vince scatte del vecchio vino.
0: Con il regno presto le pazze, con il regno assaggiare e ballar, a schizzare e ballar. E il caffè,
1: cioccolata, azzarina, cilizio,
0: sorbenti,
1: confetti, azzarina.

0: sogna cervello.
1: Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buon